0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
1: Oh, we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 7 ottobre, Roma. 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Delle critiche mi importa poco. Verrò capito fra 10 anni.
1: Chris Cornell. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
3: Now we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
6: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d'espressione. Credo sia la cosa più liberatoria che esista al mondo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved, puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta. Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
12: Long Playing Stories.
13: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
14: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
13: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: It's 6:59 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. È sempre alta la tensione nel Golfo Persico, dove i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Ieri notte era stato colpito l'oleodotto Est-Ovest Infrastruttura, ritenuta chiave per Riyadh. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, ha risposto Trump dall'Irlanda dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo però smentisce su X: mai ricevute richieste in tal senso, hanno precisato gli Houthi. A Dublino il presidente americano dice anche che un'Irlanda unita sarebbe fantastica. L'opinione pubblica non vuole un altro referendum, replica però il premier britannico Bannon, manifestazione con 10.000 partecipanti a Dublino contro la visita di Trump. Dall'Italia, quasi 10 ore in procura ieri a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siffredo Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Calcio: Lazio e Milan chiudono 2-2 il big match della quarta giornata in Serie A. Atalanta battuta 2-1 in casa da un Cagliari, ora quarto in classifica, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Chiudiamo con la Formula 1. A Lando Norris la pole nel Gran Premio di Spagna, per la prima volta nel circuito cittadino del Madring, con Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo invece per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è vento forte sulla A14 Pescara-Bari tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Veicolo fermo segnalato lungo la A14 tra Faenza e allaccio di Ramazione per Ravenna per chi procede verso Bologna. Un incidente sulla A10 tra allaccio con la A26, la Genova-Voltri-Gravellona-Toce e lo svincolo Arenzano verso Ventimiglia. C'è una perdita di carico sulla tangenziale di Napoli allo svincolo della zona ospedaliera in direzione e da Pozzuoli. Restiamo in Campania anche con l'ultima notizia, che riguarda invece la statale 163 Amalfitana, con un tratto chiuso a causa frana all'altezza dell'incrocio Praiano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buongiorno. È domenica, il 13 settembre, sono le 7:01, io sono Viola. Questa nuova puntata di Breakfast in Rock, la nostra colazione. Oggi in regia, rullo di tamburi, perché abbiamo Nico Carminati. Buongiorno Nico, come va? Bene, bene, dice bene, lui fa il labiale, io non ripeto quello che vedo. Ha detto molto bene, grazie Viola, e tu e tutti gli ascoltatori là fuori.
7: Ma smettila di dire cazzate.
6: Oh, finalmente qualcuno che mi zittisce al mattino. No, sono qua apposta per tenervi compagnia come sempre. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Avremo anche un bel momento album gift, dove potrete portarvi a casa un bel regalo, un bel nuovo lavoro che è uscito da poco. Ma non faccio spoiler, perché prima, come sempre, mi piace chiedere a voi là fuori al 342 41 41 411: cosa state facendo? Quali sono i fantastici programmi di questa giornata? Facciamo come ieri, cioè mandateci dei bei vocali dove dite: ciao, sono Nico Carminati, ad esempio, vi ascolto da Milano in questo caso, e un po' quello che volete, quello che farete oggi, insomma, fateci sentire chi siete là fuori, vogliamo sapere tutto, il vostro identikit. Per fortuna adesso però ci sono loro, i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Beh, la domenica parte bene, devo dire. In questo modo ci tuffiamo nel 2009, tiriamo giù i finestrini, anche se fa un po' freddo già. Ci sono gli AC/DC, questa è

0: I Metallica con Too Far Gone chiudono questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock insieme a me, che sono Viola, qui a Breakfast in Rock su Virgin Radio. C'è la mia voce, ma soprattutto ci sono le vostre grandi, grandi simpaticoni. Sentiamo.
1: Buongiorno Viola, buongiorno Virgin Radio.
0: Sì.
1: Oggi si va a donare il sangue, già sveglia al mattino presto.
0: Bravo,
1: un
0: bravo.
1: Abbraccio.
2: Buongiorno. Buongiorno, sono Rossella. Ciao. Sto andando in un paesino della mia provincia di Reggio Emilia, un evento di beneficenza per l'Alzheimer, e io da infermiera vado a presenziare il banchetto della diabetologia dell'associazione della nostra provincia.
3: Brava. Ah, wow. Quindi vuoi sapere sì. chi sono, sì. da dove chiamo e cosa sto facendo? E io non te lo dico.
4: Ciao Viola, sono Hamid.
5: Cosa hai detto? Scusa.
0: Infatti, cosa hai detto? Non lo so, va bene, grazie comunque per la condivisione, un sacco di cose belle in realtà sono state dette in questi messaggi. Se volete mandarcene altri, il numero è sempre il 342-4141-411. Noi torniamo fra pochissimo anche con i Bon Jovi.
6: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista.
21: Ascococcinum?
22: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal

0: internet mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima, ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Follow dal 2009 in questa domenica mattina qui a Breakfast in Rock, canzone che dice: noi non siamo nati per seguire gli altri. Ecco, bella questa canzone per la domenica mattina, ci dà la giusta carica, no? Non vuol dire necessariamente essere dei ribelli a tutti i costi, è più l'idea di pensare con la propria testa e decidere quale strada prendere, anche quando tutti gli altri, tutte le persone, il mondo in generale o anche le persone che ci stanno vicine cercano di dirci cosa e chi dovremmo essere. Ecco, poi questa canzone ci dice: non arrenderti, no? Fa un po' la differenza tra chi si adegua e accetta quello che gli viene imposto e invece chi decide di alzarsi, di scegliere, di combattere per la propria identità. Una bella canzone, un bell'inno che ci vuole dare energia, soprattutto magari per persone che in questo momento si sentono bloccate, fuori posto. Ecco, ascoltiamo i Bon Jovi e secondo me qualcosa di male lo combiniamo oggi, può essere un'idea, no? Ma ascoltare la musica per darsi, e anzi prendere coraggio e prendere decisioni anche sbagliate, poi se si sbaglia, voglio dire, si può sempre correggere, va bene? Io così, oggi un po' filosofa. Ci sono un po' di messaggi che sono arrivati, qualcuno dice: Viola, che belle canzoni, Bruce, adesso Metallica, mancano i Green Day, Linkin Park, vabbè, arriveranno, secondo me, con pazienza, arriva tutto quanto. Mi ha fatto ridere anche una foto di un'ascoltatrice, un messaggio, che perché è un gatto in un lavandino, però sotto ci dice: grazie mille, ho fatto la mia corsetta mattutina, finalmente con la musica giusta. Emanuela e Aurora, vi salutiamo. Allora, tanti baci a tutte quante. Adesso arrivano i Lip, giovane rock band molto molto bella, ci piace, direttamente dall'Inghilterra. Il 17 novembre saranno a Milano, allora li ascoltiamo.

0: Stick It For You One, Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Perché? Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1969.

1969, l'anno di questo Virgin Classic firmato dai Led Zeppelin, era Communication Breakdown qui a Breakfast in Rock domenica mattina. Invece chi non ha assolutamente breakdown di comunicazione, ma invece lo fa molto molto bene, è una delle nostre band preferite, cioè i Rolling Stones. Sono usciti a luglio con il loro ultimo e nuovo album Foreign Tongues, 25esimo album in studio, pubblicato in realtà 3 anni dopo Hackney Diamonds. 14 brani registrati in meno di un mese ai Metropolis Studios di London, ancora con Andrew Watt, storico produttore della band. Album dentro il quale ci sono Paul McCartney, Robert Smith The Cure, Chad Smith The Red Hot Chili Peppers, e c'è anche una registrazione di Charlie Watts proveniente da una delle sue ultime sessioni con la band. È un bel disco. Poi Mick Jagger ha raccontato che questo lavoro è nato da settimane di molto intense e veloci. In effetti, se l'hanno fatto in un mese, mi sembra che velocemente siano dovuti andare. Keith Richards ha sottolineato soprattutto il divertimento di continuare a fare musica. È un po' l'idea di una band che invece poi di guardarsi indietro si rimette in studio, si rimette sempre in gioco, va sempre avanti. Cioè, sono una macchina instancabile, i Rolling Stones. In particolare c'è questa canzone che ascoltiamo fra pochissimo, Jealous Lover, che parla della gelosia dentro una relazione, però lo fa senza romanticizzarla, come è giusto finalmente che si dica. E anche il video racconta bene questa idea attraverso due attori molto bravi: Anna Taylor-Joy, che è per intenderci la regina degli scacchi, l'attrice che ha fatto The Menu, e Charles Melton, forse meno famoso, ma ha fatto Riverdale e May December. Sono loro due che impersonificano proprio la gelosia ballando, facendo questa finta rissa. Potete anche vedere il video su Virgin Radio TV. Ora li ascoltiamo.

0: Your Tissue, sono i Red Hot Chili Peppers che chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock insieme a me, con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
4: Grazie, thank you so much, grazie.
3: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 8.
6: It's 8 a.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nel Golfo Persico non si attenua la tensione. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito ripetutamente in nottata depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. In precedenza era stato colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura ritenuta chiave per Riyadh. L'attacco in questo caso era partito dall'Iraq, in una zona sotto controllo dei Houthi. E Trump dall'Irlanda, dopo i raid dei ribelli, afferma gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli. Il gruppo filo-iraniano però smentisce su X le parole del presidente americano. Mai ricevute richieste in tal senso, hanno precisato gli Houthi. Dall'Italia si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia. Oggi e domani anche veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì sempre in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Formula 1, Lando Norris in pole oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino del Madring. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il calcio in chiusura finisce 2-2 all'Olimpico, il big match tra Lazio e Milan, biancocelesti a momento in testa da soli, Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Traffic.
7: Questa la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato lungo la A14 tra Castel San Pietro e Imola per chi è diretto verso Ancona. Pedoni sulla carreggiata segnalati invece sulla A10 tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. C'è una perdita di carico sulla A7, la Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per chi è diretto verso Milano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 18, la Tirrena Inferiore, con la corsia chiusa per frana tra quasi 8 km dopo l'incrocio Maratea e 500 metri prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, statale 585. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Franz Ferdinand.

0: di Deep Purple chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Soundgarden.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

E Soundgarden, questa era Live to Rise dal 2012. Ritrovato domenica mattina qui a Breakfast in Rock, parliamo proprio di loro, dei Soundgarden, perché sono tornati a suonare insieme lo scorso 9 settembre, quindi qualche giorno fa. Si sono esibiti durante l'intervallo della partita di apertura della stagione di NFL, National Football League, partita iniziale, cioè la prima appunto della stagione, tra i Seattle Seahawks, squadra natale della loro città, e i New England Patriots allo stadio di Seattle. Si sono esibiti con alla voce la Super Taylor Momsen, che in realtà è la frontwoman dei Pretty Reckless, band che noi abbiamo incontrato tante volte perché è la band di apertura di tutti i tour degli AC/DC, quindi abbiamo anche avuto il piacere di parlare proprio con Taylor Momsen durante le nostre esterne. Insomma, una donna, un'artista stupenda che si è esibita appunto insieme ai membri superstiti dei Soundgarden. E poi c'era anche Mike McCready, chitarrista dei Pearl Jam, alla chitarra. Tra l'altro Taylor Momsen ai tempi aprì proprio con i Pretty Reckless l'ultimo tour della band prima della scomparsa di Chris Cornell, ed è diventata negli anni quasi una presenza fissa nei tributi proprio a Chris Cornell. C'è stato il concerto I Am The Highway del 2019, poi c'è stata l'esibizione per l'introduzione dei Soundgarden nella Rock and Roll Hall of Fame lo scorso novembre, e anche lì c'era anche Mike McCready. Insomma, bello questo ritorno sul palco, anche perché è arrivato in un momento particolare per i Soundgarden, che sono impegnati nella lavorazione di un nuovo album che raccoglie materiale inedito registrato proprio insieme al loro ex frontman prima della sua scomparsa. Va bene, era un aggiornamento sui Soundgarden, sui loro lavori. Adesso continuiamo perché ci sono i Green Day, questa I'm Never Gonna R.I.P. Wow!

0: I Greta Van Fleet, Age of Machine, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dagli Who.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: E permesso?
3: Prego!
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io!
3: No! Il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Virgin Classics 1965.

Virgin Classic firmato dagli Who 1965, I Can't Explain, cioè non lo posso spiegare. Ci sono varie interpretazioni per questa canzone, però di fatto il titolo significa questo: quando una persona non riesce a spiegarsi, a farsi capire. Può essere anche una sensazione adolescenziale di quando ci si innamora, si è attratti da qualcuno e non si riesce ad esprimere questa cosa. Semplicemente gli Who hanno messo in musica la sensazione che magari avevano tanti giovani negli anni 60, che non riuscivano appunto a esprimere troppo le loro esigenze. Gli Who, come in tante canzoni, lo hanno fatto molto molto bene, interpretando appunto i bisogni di una generazione. Chi invece si sta riuscendo a spiegare molto bene sono i Kings of Leon, perché hanno annunciato l'uscita del loro 10° album in studio per il 6 novembre. Si chiama Oh My Beloved e si spiegano bene, nel senso che tornano un po' alle origini di tutto quello che è stato il loro percorso e la loro vita. È un album molto intimo, senza filtri, hanno detto. È un po' una raccolta di brani che riflette sulle persone, sulle esperienze, sul percorso e su tutte le cose che poi li hanno portati a essere ciò che sono oggi. Possiamo dire un po' quegli album della maturità, cioè tu fai tutte un po' le tue cose, poi arrivi a un certo punto e dici: vabbè, il 10° album, torniamo indietro, vediamo cosa ci è successo nella vita, dedichiamolo alle cose e alle persone importanti. Infatti è un album che torna allo spirito più grezzo e autentico della musica che realizzavano quando si affacciavano all'inizio per la prima volta sulla scena di Nashville, ed è anche però profondamente personale, incentrato sulla gratitudine, sulla famiglia, sull'apprezzamento per la vita che hanno costruito insieme. L'album racconta gli uomini e i padri che loro sono diventati proprio nei ricordi e nei momenti quotidiani che hanno formato le loro vite. Il primo singolo estratto lo ascoltiamo proprio qui su Virgin Radio, si chiama My Whole World, cioè un luogo, no, profondamente personale, perché è il mio mondo, tutto il mio mondo, dove ci sono però ricordi ed emozioni che poi hanno trovato, sono sfociati in questa canzone, nella musica. Li ascoltiamo, direi.

0: Non volevo cantare negli stadi, ma l'incomunicabilità non era col pubblico, era all'interno della band.
1: Roger Waters. Virgin Radio, Style Rock.

0: Legacy in the Modern World saranno in 3 date in Italia targate Virgin Radio. Io sono Viola, è finita così questa seconda ora di Breakfast in Rock. Rimanete qui perché siamo insieme fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TGCom 24. Breaking news.
5: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono anche di aver detto a Trump di non attaccarli. Una nave intanto è stata colpita da un attacco ancora non identificato nello stretto di Hormuz con almeno una vittima e 3 feriti a morte. Il conflitto russo-ucraino-Mosca ha respinto la disponibilità di Zelensky a un incontro con Putin a dicembre a Miami in occasione del vertice del G20. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Cambiamo argomento. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda per implementarne la sicurezza. Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfriedo Ranucci, ascoltata ieri ai PM per quasi 10 ore in procura. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Venezia, Leone d'Oro per il miglior film alla 83esima edizione della mostra del cinema A Woman I Know di May Altorti, premio speciale della giuria Naza. Il film su Gaza accolto dalla standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. Chiudiamo con il calcio. Lazio in testa da solo al momento in Serie A dopo le partite del sabato. Gli uomini di Gattuso hanno pareggiato 2-2 nel big match dell'Olimpico con il Milan. Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Traffico.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23, la Palma Nova Tarvisio, c'è un incidente alla barriera di Ugovizza Tarvisio, veicolo fermo. In Romagna sulla A14 tra Riccione Cattolica in direzione Ancona, veicolo fermo anche sulla A27 tra Laccio Venezia Belluno e lo svincolo di Vittorio Veneto Sud verso Belluno, veicolo fermo anche nel Lazio sulla A12 tra Santa Severa, Santa Marina e la Cervete Rigliatispoli per chi sta procedendo in direzione Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 10 la Padana Inferiore, con lavori in corso tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio Alessandria e 99 metri prima dell'incrocio Tortona verso l'incrocio Monselice, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Simple Plan.

0: Con Se la vi chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Rimanete con noi, fra poco torniamo anche con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Renault.
22: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

In you qui a Breakfast in Rock, domenica mattina è arrivato il momento in cui vi diciamo grazie. Ogni tanto è bello sentirselo dire, quindi noi ve lo diciamo ad alta voce. Grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono sempre, che ci ascoltano voi là fuori, ci fate sentire il vostro affetto sia così per messaggio, tramite i vocali, soprattutto poi quando ci vediamo anche dal vivo ai concerti, agli eventi, è sempre bello incontrarvi, quindi grazie, grazie, grazie. Potete seguirci, ascoltarci in tantissimi modi, potete farlo tramite FM, tramite DAB Plus, poi scaricando la bellissima app sui vostri telefoni, così potete ascoltarci e anche andare in giro, fare delle attività, andare a correre, fare delle camminate in spiaggia. Siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, e tramite l'app Mediaset Infinity. Poi io vi ricordo sempre di fare un bel giro sul nostro sito virginradio.it, dove potete ascoltare, vederci, ma soprattutto dove potete trovare un sacco di cose molto belle e interessanti, come le ultime rock news aggiornate, le gallerie fotografiche, tutte le repliche dei programmi e degli speciali che vi siete persi, la sezione concorsi che io consiglio sempre, perché metti che alla fine ci sono delle belle sorprese, e soprattutto ci sono tutti i concerti in programma targati Virgin Radio. Ad esempio ve ne dico uno così che mi viene in mente subito: il 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano arrivano i Nothing But Thieves, che dal vivo sono pazzeschi. Allora li ascoltiamo qui su Virgin Radio, questa è Different Kinds of Happiness.

0: The Sky is a Neighborhood, i Foo Fighters, qui a Breakfast in Rock ci portano ad uno dei nostri momenti preferiti, perché adesso il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa il nuovo album dei Kasabian, Act 3, in versione CD. Il numero da chiamare subito è 800-324-330.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief!
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
23: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
24: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
25: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
26: Ciao Alex.
25: Kimi, ma sono io su questo poster?
26: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
25: Per vederci le partite insieme.
26: Magari. Però non ho ancora il wifi.
25: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
26: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
25: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: Welcome on Virgin Radio.
4: Thank you.
3: Now we do this. Come on, here we go.
2: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1972.

0: David Bowie con Ziggy Stardust, il nostro Virgin Classic anno 1972. E poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il nuovo album dei Kasabian, Act 3, in versione CD. Tra l'altro vi ho ricordato anche ieri che sul nostro sito c'è l'intervista fatta al frontman dei Kasabian dal nostro super Francesco Allegretti. Comunque l'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Walter. Ciao Walter, benvenuto su Virgin Radio.
1: Ciao Violetta, come stai?
0: Bene, grazie. Tu come va?
1: Tutto bene. Felice di parlare con te.
0: Bene, grazie Walter, grazie. Senti, cosa stavi facendo mentre hai chiamato, che sei stato il più veloce?
1: Stavamo rientrando da un fine settimana a mare.
0: Ah.
1: Sono con la mia famiglia, ti salutano tutti.
0: Saluto, ah, ciao, wow, che bello. Come vi chiamate? Facciamo un giro, dai, di nomi.
2: Francesca, la moglie.
0: Ciao Francesca. Siete voi due, e dove vai?
1: Poi c'è Flavia e Jacopo.
0: Ah vabbè, che bello, siete al completo in macchina. E da dove ci chiamate?
1: Da Catania, ah. Viola, stiamo rientrando, siamo stati nella zona del Ragusano e adesso stiamo rientrando.
0: Stupendo, stupendo. Forse prima Nico te lo anticipava al telefono, ma questa settimana andrò 3 giorni a Catania per il matrimonio di una mia amica. Non vedo l'ora.
1: Certo che me l'ha detto, mi ha detto che mi porti il CD, quindi ci dobbiamo incontrare.
0: vediamo. Va bene, allora buona domenica, buon rientro, è stato un super piacere. Walter e tutti quanti.
1: Viola, ti volevo dire una cosa,
0: sì.
1: Siete fantastici, siete una grandissima radio. Veramente.
0: Grazie,
1: continuate così.
0: Grazie. E ora i

0: James Bond ha una licenza per uccidere. Le rockstar hanno una licenza per essere oltraggiose.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Placebo, Every You, Every Me sono proprio loro che ci portano alla fine di queste tre ore di Breakfast in Rock. Come sempre, grazie a tutti quanti e tutte quante per essere stati e state con noi. Grazie a Nico Carminati in regia. Sempre bello passare tre ore con te qua su Virgin Radio. Io vi lascio con Adriana per la prima parte di Rocking Weekend. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10 con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora, ciao a tutti e buon weekend
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
5: Su Virgin Radio, Rocking Weekend.
1: Rocking Weekend. Great music for the end of the week.
0: Sempre grande rock and roll per il fine settimana qui su Virgin Radio. Ma buongiorno a tutti voi. Domenica 13 settembre, sono le 10 e comincia finalmente il Rocky Weekend. Finalmente, alla fine ci siamo sentiti anche ieri dalle 10 alle 14, anche oggi. Però che devo fare, mi siete mancati e quindi ve lo dico. Fino alle 2 ci sono io, Adriana. Buongiorno Nico Carminati in regia. Sempre bel Nico, dai. Non vi dico quello che ha fatto, potete immaginare, tanto voi lo conoscete. Comunque, allora, in queste ore cosa facciamo noi? Parliamo di concerti, di grande rock and roll, chiaramente sempre di grandi storie che il rock ci regala, e voglio sentire le vostre voci. Proprio in questo momento voglio sapere come va, come sta procedendo la vostra domenica mattina al 342 41 41 411. Prima di passare a tutte le cose che ci dobbiamo raccontare, noi cominciamo sempre con il free rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione. Questa mattina si parte con Lenny Kravitz.

0: Blues, la voce di Bruce Springsteen qui su Virgin Radio chiude il Free Rock di questa prima ora di Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con i Darkness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: Un breve, luminoso cammino.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Good Time, sono loro i Darkness in questa prima ora di Rocky Weekend e io spero che anche voi stiate passando una piacevolissima domenica mattina, soprattutto perché siete in ascolto qui su Virgin Radio, vero Nico Carminati? Allora 342 41 41 411, fateci sentire un po' le vostre voci, dateci ecco il buongiorno, diteci un po' che cosa state facendo. Intanto noi parliamo di uscite discografiche perché proprio non ce la facciamo più, non vediamo l'ora, manca sempre meno anche al nuovo disco dei Queens of the Stone Age, Save the Date, 30 ottobre, si chiama Perfect ed è un album che arriva in un momento in cui la band ha fatto dei grandissimi passi avanti come proprio come gruppo, giungendo ad una chiarezza che hanno conquistato un po' a fatica, ma si sa, fa parte un po' della storia delle grandi band, ci vuole del tempo per rodarsi, consolidarsi sia come persone che come musicisti assieme. Comunque sono 9 canzoni che mappano le diverse forme dell'amore, quello per la famiglia, per gli amici, per le persone sia significative che insignificanti. Attenzione, quindi ci sono sia gli amori che ti spezzano al punto da non poter più sopravvivere e anche quelli che ti ricompongono. La cosa bella è che questo disco è nato da sessioni un po' in giro tra New Orleans, Los Angeles, e questo movimento è presente anche all'interno dei pezzi. Infatti Josh Homme dice: ogni canzone sembra provenire da un mondo diverso ed è intenzionale. Noi stiamo per ascoltare Easy Street, un singolo che preannuncia questo disco, dove anche qui si esplorano temi come la connessione, la crescita, la sincerità. Lo ascoltiamo insieme adesso su Virgin Radio.

0: sempre cercato di esplorare territori scomodi. Odio chi non lo fa.
1: Jack White. Virgin Radio. Style Rock.

0: Blake Keys su Virgin Radio e tra pochissimo torniamo con un classico di Neil Young.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Virgin Classics 1972.

dalla voce di Neil Young, Virgin Classics del 1972, prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Adriana con voi per ben 4 ore anche attraverso tutti i nostri canali TV, perché se siete a casa, ma sì, accendetela, qualsiasi cosa voi stiate facendo, noi siamo al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it. ci sono dei contest attivi, c'è sempre tanta roba, tante cose sul mondo del rock and roll. Io vi invito sempre a fare un salto lì, anche perché escono date dei concerti, Nico, tu lo sai, no? Lo sappiamo qui, una dopo l'altra, quindi bisogna restare sempre super aggiornati. E poi vi dico anche che c'è la nostra applicazione completamente gratuita che potete scaricare, quindi lì potete ascoltarci anche sulla luna. Sulla luna sicuramente dall'app arriva anche la voce di Paul McCartney, che ascoltiamo adesso con Come Inside.

0: with Paul McCartney su Virgin Radio, e adesso arriva la voce di Paolo Mongeri con il Long Plane Stories dedicato ai Blur.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mongeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mongeri e oggi voglio raccontarvi una storia di amicizia, quella dei Blur, di Damon Albarn, Grant Coxon, Dave Rowntree e Alex James, che 8 anni dopo essersi sciolti e dopo aver fatto 1000 progetti solisti si ritrovano in studio a Londra intorno a una melodia e registrano uno dei pezzi più belli della loro carriera, Barbaric. Dei Blur si intitola The Ballad of Darren, esce il 21 luglio 2023 e va al numero 1 in Inghilterra. La copertina dell'album è una foto potentissima del grande fotografo Martin Parr, scomparso da poco, un maestro dell'estetica decadente della quotidianità britannica, perfetto per il mondo dei Blur. Il titolo è un omaggio ad un amico, Darren Evans, detto Smoogie, il loro ex addetto alla sicurezza, e le canzoni sono state scritte da Damon Albarn mentre era in tour con i Gorillaz. Abbiamo provato a fare, ha funzionato, hanno detto i Blur nel documentario To The End, che racconta le sessioni di The Ballad of Darren e il tour di Reunion con due date storiche allo stadio di Wembley a Londra. Non ci siamo quasi parlati per 10 anni, ma quando ci siamo ritrovati in studio era esattamente come quando avevamo 19 anni. Damon Albarn ha portato al successo i Gorillaz, ha esplorato la musica del Mali con il progetto Africa Express, è andato a vivere in Islanda e ha fatto album di elettronica minimale. Poi ha capito che le sue melodie avevano bisogno dei suoi amici per essere trasformate in canzoni. C'è una storia personale dietro al singolo Barbaric, che racconta con una rassegnazione e una disperazione silenziosa la fine di un amore in cui non è colpa di nessuno, perché come canta Damon nel ritornello, abbiamo perso quel sentimento che pensavamo di non perdere mai. Damon si è lasciato con l'artista Susie Winstanley, da cui ha avuto una figlia, Missy. Si rifugia dai suoi amici Graham Coxon, David Rowntree e Alex James e incanta il pubblico con uno dei pezzi più riusciti. È il singolo del grande ritorno dei Blur, Barbaric.

0: Eric, sono i Blur, i Long Plain Stories di Paola Maggeri, che chiude la prima ora di Rocky Weekend sempre qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
12: Welcome on Virgin Radio.
13: Thank you.
12: How we do this? Come on, here we go.
11: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 11.
16: It's 11 a.m.
0: Le 11 di domenica 13 settembre, seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Ancora buongiorno a tutti voi. Durante quest'ora parliamo di teorie. Avete mai sentito parlare della teoria della ghianda? Ne parliamo dopo. Prima ripartiamo col free rock che si apre con Yes It Is.

0: You, la bellissima voce di Steven Tyler chiude il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Manic Street Preachers insieme a Nina Persson, questa era Your Love Alone Is Not Enough. E a proposito di James Dean Bradfield, la voce dei Manic Street Preachers, ecco, lui sta per diventare un nostro collega radiofonico, nel senso che accompagnerà gli ascoltatori alla scoperta dei suoi brani preferiti in una serie della BBC. Poi non so se vuole diventare nostro collega in Virgin Radio, Nico Carminati, insomma vedi tu un po' che si può fare. Comunque, ciò che farà sarà aprire le porte alla sua collezione personale di dischi, condividendo con BBC Radio Wales alcuni dei brani e degli artisti che un po' hanno fatto la colonna sonora della sua vita in diversi momenti della sua esistenza e anche della sua carriera. Ma questa, permettetemi di dire, è una figata pazzesca. Ma passiamo a un'altra band, i Fontaines DC. Ah, attenzione, allora, noi abbiamo annunciato l'uscita del disco il 16 ottobre, esce Dopamine Chamber, ma ci sono tante date. Una data è, ecco, imminente, il 26 ottobre li aspettiamo all'Unipol Arena di Bologna, ma anche l'anno prossimo, 2027, tornano per due grandi concerti targati Virgin Radio. E allora, 18 giugno suoneranno al Rock in Roma, mentre il 19 giugno Ippodromo SNAI San Siro per gli A Days, e li ascoltiamo anche adesso con la loro Marianne.

0: Going Backwards, i Depeche Mode su Virgin Radio. Questa è la diretta di Rocky Weekend e torniamo tra poco anche con un classico di Dire Straits.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
15: Febal casa, Febal casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Virgin Classics 1979.

Cranberry, Dire Straits, Virgin Classics del 1979, seconda ora di Rocky Weekend, amici di Virgin Radio. Ma voi avete mai sentito parlare della teoria della ghianda? Io l'ho scoperta leggendo un libro che si chiama Il codice dell'anima, ve lo consiglio. Comunque voglio condividere questa teoria insieme a voi, perché secondo lo psicologo che, ecco appunto, ha scritto il libro, James Hillman, tutti nasciamo con una vocazione che aspetta di emergere. Quindi ricordiamoci un po', quando da piccoli ad esempio trascorrevamo interi pomeriggi, che so, a disegnare, a imparare i nomi dei pianeti, a costruire delle cose. Ecco, secondo Hillman ogni persona nasce con una specie di ghianda, una sorta di direzione, qualcosa che ci accompagna un po' da quando siamo piccoli e che nel corso della nostra vita cerca il suo modo di uscire fuori, di emergere. Quindi, in base alle mie parole, non mi risulta qualcosa di familiare. Ad esempio, ci sono passioni che arrivano prestissimo, c'è chi ama cantare, chi ama suonare, collezionare, disegnare, costruire, insomma, chi più ne ha più ne metta, come se alcune inclinazioni ci scegliessero prima ancora che fossimo noi a scegliere loro. Quindi, forse, invece di chiederci, bah, mettiamola così, continuamente cosa dovremmo diventare, forse potremmo domandarci quali sono le cose che ci hanno sempre chiamato, i dettagli che notiamo, le passioni, insomma. In base a ciò che ho detto, io vorrei sapere da voi qual è la vostra ghianda, la ghianda che, ecco, vi spinge da piccoli a pensare che siete portati per qualcosa, anche se magari fate tutt'altro di mestiere, però c'è quella cosa che vi chiama, che vi spinge. Diteci un po' qual è. Intanto arrivano gli Amazons su Virgin Radio.

0: Yes, sono in Bon Jovi su Virgin Radio. Stiamo parlando della teoria della ghianda. In breve si riferisce a quelle passioni, quelle attitudini che abbiamo da quando siamo bambini. E ci sono arrivati molti dei vostri messaggi.
1: Ciao Adriana, sono Max da Roma. Pasticcere nella vita, ma diciamo che la mia ghianda è fare il chitarrista in una band rock. E vi ascolto tutti i giorni e infatti ho la mia band si chiama The Drop 69 e facciamo cover dei Pearl Jam, dei Nirvana, insomma tutto la sfera grunge. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: La cosa che mi chiama da sempre, da quando ho ricordi, da quando sono nato, è la Nutella. Non faccio pubblicità, però faccio il pompiere, quindi non ci azzecca niente.
0: Ciao, Aurelio. Ciao ciao ragazzi, bello, grazie per i vostri messaggi, continuate a farlo al 342-4141-411, ovviamente restate qui, noi torniamo dopo le news del TGCOM 24.
3: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2 al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
10: Grazie, thank you so much, grazie.
4: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
4: Sono le 12.
11: It's 12 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Conflitto russo-ucraino a rischio ampliamento dopo che una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco da droni delle forze di Mosca al confine fra Ucraina e Polonia, provocando un vasto incendio. In un messaggio su X, il ministro degli esteri ucraino Sibia afferma: Putin sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin, secondo lo stesso Peskov, ha accolto con favore la disponibilità. Nel Golfo Persico una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre a bordo. Non è stata specificata la provenienza dell'azione. La politica ha aperto i seggi in Svezia nel voto che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra nel governo svedese. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. La cronaca: ha ferito in modo non grave Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il giocatore del Cagliari, reduce della vittoria 2-1 a Bergamo, dove ha siglato il rigore decisivo, in ospedale per accertamenti, coinvolte 6 persone, nessuna in gravi condizioni. Formula 1 in chiusura, Lando Norris in pole oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino di Madring. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc, oggi alle 15 la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi.
9: del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: 12 in questa domenica 13 settembre, ancora buongiorno, benvenuti a tutti coloro che si sono appena connessi qui su Virgin Radio. Come procede questa domenica? Spero molto bene. Durante quest'ora vi diamo grandi news, ma prima ricominciamo con Joy Ramon.

0: These are the days. Gli Inhaler sono loro a chiudere il free rock di questa terza ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio e noi torniamo tra pochissimo anche con i Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
18: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
22: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
23: Un breve, luminoso cammino.
24: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
25: Essere originale, non una fotocopia.
23: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
26: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
27: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon. Can't
0: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

Love You, i Foo Fighters qui su Virgin Radio. Generalmente si dice today is the day, ma in questo caso noi diciamo tomorrow is the day, perché domani 14 settembre alle ore 17 Liam e Noel Gallagher sveleranno il calendario delle tappe 2027. Attenzione, tra le location più chiacchierate figurano al momento Glasgow, Newburgh, Amsterdam, Barcellona, Boston e Roma. Roma, ah, ci interessa tantissimo quest'ultima tappa, quindi mettete una sveglia, un allarme, qualsiasi cosa voi stiate facendo domani alle 17, tenetevi vicino a qualcosa perché c'è un rischio svenimento, probabilmente. Voglio chiedervi anche se state vedendo il film al cinema Oasis, Don't Look Back in Anger. No spoiler, perché per quanto mi riguarda sono in estremo ritardo, però ciò che sappiamo è che insomma si vede praticamente di tutto su questa bellissima reunion degli Oasis, la reunion non solo di una grandissima band dopo tantissimi anni, ma anche di una famiglia che si è riunita, perché anche ad esempio i loro figli, i figli di Liam e Noel, ecco, ora sono più uniti che mai, quindi si vede tutto ciò. Questo è quello che so, quello che ho letto e quello che hanno provato a dirmi gli amici. Voi non dite niente se non l'avete visto, ecco, andiamo a vederlo tutti assieme. Nico, vuoi venire con me al cinema? Sì, ha detto sì. Benissimo, noi continuiamo fino alle 14 qui su Virgin Radio. Questa è la diretta di Rocky Weekend, Adriana insieme a voi. Ci sono anche gli Shinedown, questa è Young Again.

0: Ecco cosa fai. Prendi una chitarra, scopiazzi canzoni da un po' di gente, le cambi un po', metti tuo fratello nella band, gli tiri pugni in testa ogni momento e la cosa vende.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Flag, Young Blood su Virgin Radio, restate con noi, torniamo tra pochissimo con un Virgin Classics di John Lennon.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Perché? Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
22: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
23: Grazie, mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
24: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
25: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Virgin Classics 1971.

People, la voce di John Lennon, grande classico del 1971. Nel periodo in cui questa canzone fu registrata e pubblicata, le telecamere erano sempre su John e Yoko. Li riprendevano praticamente in ogni momento della giornata per il documentario Imagine. E tra le riprese c'è John Lennon che dà questa precisa spiegazione del significato della canzone. Dice: il popolo è il governo e il popolo è il potere. Tutto ciò che dobbiamo fare è risvegliare il potere del popolo. Quindi Power to the People era anche una frase popolare negli anni 60 e nei primi anni 70, indicava una sorta di necessità, quella che i singoli individui prendessero il controllo dai governi e dalle istituzioni, che poi era un concetto che John Lennon sosteneva tantissimo. E a proposito della canzone ancora, lui disse: ho scritto Power to the People nello stesso modo in cui ho scritto Give Peace a Chance, come qualcosa che la gente potesse cantare. Compongo singoli come fossero quotidiani. È stata un'altra cosa molto veloce. Beh, se si parla di John Lennon, voglio dire, sicuramente una di quelle personalità artistiche per cui le canzoni arrivano, e come arrivano, così vengono scritte e vengono poi cantate e donate al mondo intero. A me piace tantissimo parlare di rock and roll, delle storie dietro alle canzoni. Nico Carminati annuisce. Tra l'altro, ecco, 12:50, ora di pranzo, hai un leggero languorino? Assolutamente sì. Noi andiamo avanti fino alle 14. Arrivano anche i Simple Minds. Questa è Beginner Boy.

0: I Verve con Sonnet 1997. Si chiude così la terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con un nuovo free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.
0: E siamo arrivati alla quarta ora di questo bellissimo programma che si svolge durante il weekend. Si chiama Rocky Weekend, prima parte dalle 10 alle 14 con Adriana. Saluto, ringrazio Nico Carminati in regia. Noi ripartiamo con il free rock. Ad aprirlo ci sono gli Offspring.

0: Cardiness Machine, i Linkin Park sono loro a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend. Torniamo tra poco anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore!
8: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
7: Ma che fa? Me roba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale VDI. Tua, da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Apart, i Coldplay, in questa quarta ora di Rock Weekend. La parte più difficile di questa mattina è stata lasciare Nico Carminati in regia e ritrovare Patrizio Marchesà. Ma ciao Fat, come stai? Bene? No, ero partita seria tra l'altro, quindi capito. E poi alla fine volevo dire questa roba qui. Voi invece come state? Dove siete? 342 41 41 411. Nostra ultima oretta, no, che dico, mezz'oretta, perché alle 14 io, che sono Adriana, vado via. E prima di andare via voglio sempre ringraziarvi tutti voi, amici e amiche di Virgin Radio. Anche oggi tanti bei messaggi, abbiamo ascoltato le vostre voci, un po' le vostre storie, quindi questo ci riempie di orgoglio, di gioia. Continuate a farlo, siamo una bella bella famiglia del rock. Voglio ricordarvi anche un appuntamento della prossima settimana, quella che parte da domani, perché domani è lunedì, ahimè. Comunque giovedì 17 settembre dalle ore 21 andrà in onda il Best Rock, uno speciale sull'ultimo disco dei Foo Fighters, Your Favorite Toy, realizzato da Ringo, quindi non perdetevelo. E soprattutto continuate a restare qui su Virgin Radio per questa domenica 13 settembre. Mazza, siamo già alla metà di questo mese, incredibile, sembra ieri che sono tornata dalle vacanze ed effettivamente così, sto scherzando, settimana scorsa. Non andate via dopo di me, perché Cecchetti passa per la seconda parte di Rocking Weekend fino alle 18. Noi non ci fermiamo mai a donarvi le storie del rock and roll e soprattutto tanto rock and roll. Ci sono i Nickelback, Leave Me Behind.

0: Rashmir, sono in Mumford & Sons in questa quarta ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate lì, noi torniamo tra poco con un classico dei Sex Pistols.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: Un breve, luminoso cammino.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari. Però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Virgin Classics 1977.

Vacant, sono i Sex Pistols, 1977, il nostro Virgin Classics. Ma parliamo dei Motley Crue, perché hanno annunciato un'edizione per il 45esimo anniversario del loro album di debutto del 1981, Too Fast for Love, ed è un cofanetto in edizione limitata che uscirà il 30 ottobre. Parliamo di questo disco, appunto, Too Fast for Love, che uscì nel novembre dell'81. Pensate che erano solo 900 copie in vinile, e in poco tempo loro, ecco, i Motley Crue, hanno saputo benissimo come farsi amare dei fan, e la Elektra Records mise sotto contratto il gruppo all'inizio del 1982, e quindi già nell'agosto dello stesso anno pubblicarono una versione remixata e rimasterizzata di Too Fast for Love con una nuova tracklist. Comunque l'album raggiunse presto il disco di platino, diede vita anche ad una grande nuova generazione di band metal di Los Angeles. D'altra parte si parla dei Motley Crue, quindi sappiamo che ad oggi hanno venduto più di 100 milioni di dischi. Comunque, questo cofanetto include anche demo delle prime sessioni in studio della band del marzo sempre dell'81, c'è una replica della cassetta di un singolo, c'è un libro fotografico con copertina rigida di 100 pagine. Insomma, quando si tratta di riedizioni, di cofanetti, sicuramente non ci lasciano mai a bocca asciutta, c'è sempre tanto tanto materiale che i fan più accaniti possono assolutamente portarsi a casa. Io voglio sapere da voi in quanti hanno un poster a casa conservato ancora in camera, perché no, dei Motley Crue. 342 41 41 411. Intanto ascoltiamo gli Editors, questa è The Rush.

0: The Rush, ci sono gli Editors su Virgin Radio, c'è anche Paola Maugeri con il suo Long Plane Stories dedicato agli Oasis.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Oasis e di una canzone che è diventata una specie di un inno nazionale in Inghilterra, una melodia per la quale Noel Gallagher ha detto che vorrebbe essere ricordato per sempre, e cioè Wonderwall. Facciamo così, da adesso suoniamo le mie canzoni e diventiamo i più grandi di tutti. Questa è la storia degli Oasis, che è cominciata esattamente in questa maniera, con Noel Gallagher che si presenta in studio dalla band che suo fratello Liam ha fondato con l'amico Bonehead. Gli Oasis partono dalla periferia di Manchester, da un immaginario fatto di Beatles, calcio, pub e rock and roll. Arrivano al successo con Definitely Maybe del 1994 e poi esplodono con il secondo album What's the Story Morning Glory, che esce il 2 ottobre del 95, vende 245.000 copie nella prima settimana, sta 10 settimane al numero 1 in Inghilterra, va al numero 4 in America e vende 22 milioni di copie. Nel 2026 è stato riconosciuto dalla Official UK Album Chart come il terzo album più venduto di sempre in Inghilterra, dopo un Greatest Hits dei Queen e uno degli ABBA, e il primo tra i dischi di materiale originale, superando anche i Beatles. Nessuno si poteva aspettare l'impatto sulla cultura popolare di What's the Story Morning Glory, anche se Johnny Marr degli Smiths, che ha prestato una delle sue chitarre a Noel Gallagher ai tempi del primo album, ha detto una cosa divertente. Erano solo una band emergente di Manchester, nessuno poteva sapere che sarebbero diventati famosi, a parte ovviamente Noel e Liam Stewart.

quando torno a casa la prima cosa che faccio è prendere la chitarra, mi ha raccontato Noel Gallagher durante una delle ultime interviste che gli ho fatto. Magari non succede niente, ma ogni tanto vengono fuori grandi canzoni, è così che funziona. Successo con Wonderwall, con un titolo che è una citazione dall'album Wonderwall Music di George Harrison. È una melodia perfetta dedicata a Meg, che diventerà sua moglie, alla quale dice "And after all, you're my Wonderwall". Una rima semplice che Liam Gallagher rende universale con la sua voce e il suo atteggiamento. Questa è Wonderwall, gli Oasis.

0: Wonderwall, gli Oasis 1995, Long Play Stories di Paola Mogeri, una band grande protagonista dell'anno scorso, di quest'anno, del prossimo. Praticamente parleremo degli Oasis fino al 2050. Va bene, noi abbiamo invece concluso le nostre 4 ore di diretta di Rocky Weekend. Grazie mille ancora a tutti voi per questa splendida domenica mattina insieme qui su Virgin Radio. Grazie mille a Patrizio, Marco Zan in regia. Io vi lascio a Katy Passa, che sarà con voi fino alle 18, e noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana. È tutto, ciao.
1: Ciao Adriana, tante belle cose.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
3: Sono le 13:59.
12: It's 1:59 p.m.
3: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Sono le 14, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti, ritorniamo in diretta, si sta fino alle 18, io sono Katy Passa, come tutti i weekend vi tengo compagnia nel pomeriggio su Virgin Radio, con me c'è Patrizio. Abbiamo iniziato oggi parlando di anagrammi, cioè che poi non è un anagramma in realtà, cioè il tuo nome Patrizio diventa Patrizio, zio Patri, quindi sei zio di base.
13: Easy.
0: easy, come siamo giovani, va bene. Amici, amiche, noi siamo qua, 342-41-41-411, voi come vi chiamate ditecelo e salutateci, chiaramente sarà bellissimo fare lo stesso, leggervi proprio così in diretta. Vi ricordo subito, perché il primo dei quattro brani che abbiamo nel Free Rock è proprio una delle band che torna live in Italia per un live firmato Virgin Radio, appunto, che tutto è sul nostro sito virginradio.it. dicevo, Placebo, i Placebo saranno a Milano il 6 di novembre, comunque trovate veramente i dettagli sul nostro sito. E quindi ripartiamo, apriamo gli amplificatori, questi sono i Placebo, The Never Ending Why.

0: We fell in love, i Blink 182. A proposito di live, arrivano anche loro, e come se lo fanno il 13 giugno, ma del prossimo anno. Ma tanto lo sappiamo che è un attimo, arriva subito. Ti giri del 13 giugno e ci saranno i Blink in Italia. Tutte le nostre date sono su virginradio.it. Noi siamo in diretta in Rocking Weekend, che ti passa Patrizio Marchesani in regia a guidare la macchina. Voi al numero in diretta 342 41 41 411. Pat, i nostri ascoltatori sono bellissimi, perché tu gli dici: diteci come vi chiamate, cosa state facendo, e loro ti scrivono i titoli delle canzoni che evidentemente vorrebbero sentire. Vediamo, amici, vediamo, magari tanto di quello che ci avete chiesto è assolutamente in scaletta. Andiamo a scoprirlo insieme. Tra pochissimo torniamo anche con i Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Oh, we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Lost Highway, Bon Jovi dal 2007. Rimaniamo così, rimaniamo sul nome dei Bon Jovi e di John Bon Jovi, che sappiamo essere, oltre che un grandissimo cantante, una super rockstar e soprattutto protagonista di tutte le smemorande, di tutti i diari delle mie coetanee, quindi delle millennial che a fine anni 90 avevano un diario con sopra appiccicate tutte le foto di tutti i grandi, appunto, delle grandi rockstar, quindi Kurt Cobain, quindi Bon Jovi eccetera. Parliamo di un John Bon Jovi anche estremamente solidale. Sappiamo perfettamente avere un'attività, Soul Kitchen, che lui con la moglie gestisce, uno di quei ristoranti di base etica in cui si può mangiare di tutto e dare il proprio contributo in vari modi. Perciò se non puoi pagare puoi contribuire, che ne so, rimanendo a lavare i piatti o facendo delle cose che contribuiscano a proprio a mantenere il cerchio attivo rispetto a chi può e chi può un po' meno. Ed è veramente un'idea bellissima. Ma perché mi attacco a questo? Perché in realtà dall'ufficio dei nostri illustri autori arriva una notizia meravigliosa, e in realtà è una sorta di provocazione che si attacca proprio all'arte culinaria. Mi ha fatto sorridere perché ci ha fatto discutere tantissimo in redazione, quindi vorrei portarla anche in diretta, nel senso che il New York Times pochi giorni fa ha proposto il chorizo al posto del guanciale per fare la matriciana. Ora sono le 14:28, magari qualcuno avrà finito di mangiare, magari oggi, o ci sarà una persona di quelle che ci ascoltano che magari si è mangiato proprio la matriciana. Ecco, pare che la provocazione del New York Times sia proprio attraverso un post pubblicando un piatto di bucatini presentato come pasta a matriciana ma con chorizo affumicato, che è una salsa piccante sempre fatta con la carne, quindi col di base maiale, però in altra modalità. E quindi chiaramente tutti i puristi si sono scatenati contro questa matriciana col chorizo. Ma come ci permettiamo di toccare la tradizione italiana? E quindi diteci come la pensate, se siete puristi attaccati alla nostra cucina, alla nostra cultura, se invece vi piace sperimentare anche quando magari cucinate. È molto molto interessante, quasi è quasi quanto il fatto che arriveranno i Nothing But Thieves in Italia, e lo faranno il 24 gennaio 2027. Tra le altre cose sappiamo che il 24 settembre esce questo nuovo disco, quindi siamo curiosissimi. Intanto ascoltiamo il nuovo singolo, che è la traccia di chiusura del disco. 4 settembre esce questo nuovo disco, quindi siamo curiosissimi. Intanto ascoltiamo il nuovo singolo, che è la traccia di chiusura

0: Con tre semplici accordi si può ancora dire molto.
1: Patti Smith, Virgin Radio, Style Rock.

0: degli YouTube in diretta su Virgin Radio, brano del 2026. Ci state mandando un sacco di feedback al nostro numero in diretta. Torniamo tra pochissimo con voi e con un Virgin Classic del 1969.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
20: Virgin Classics 1969.

0: Biker dei Led Zeppelin, il 1969, uno dei nostri grandissimi Virgin Classic in diretta su Virgin Radio. Ringrazio e saluto tutte le persone che ci stanno scrivendo al 342 41 41 411. Abbiamo aperto questa domenica 13 settembre con un po' di provocazione, parlando di arte culinaria, anche perché comunque la prima ora per me, che sono Katie Pass, è sempre un po' legata al pranzo, no? Sicuramente qualcuno starà, magari quelli che se la godono stanno mangiando alle 2:30 di pomeriggio, mentre invece magari quelli che hanno appena finito avranno sicuramente qualcosa da raccontarci. Vi ho parlato di una provocazione che ha fatto discutere anche noi in radio, leggendo questa notizia del fatto che la matriciana abbia subito una notifica, una modifica, e ci è stata data notifica dal New York Times attraverso un post molto provocatorio che al posto del guanciale ci fosse stato messo il chorizo, che diciamo la versione spagnola di quello che potrebbe essere un guanciale, ma comunque non è il guanciale e non è la matriciana. E ci arriva questo messaggio molto divertente.
1: Visto che ogni tradizione ha avuto un inizio, è stata un'innovazione che ha avuto successo, e quindi qualcuno, la matriciana un giorno deve averla fatta per primo,
0: giusto?
1: Non era scritta nella Bibbia, e qualcuno gli ha detto: ma che ci stai a mettere sopra quella pasta, non si fa così. Premesso questo, resta il fatto che amatriciana è anche il nome di un posto, di un'origine.
0: È giusto.
1: Quindi fatela come vi pare, pure col chorizo, ma chiamatela andalusiana, quella col chorizo, non amatriciana.
0: Fantastico, così. fantastico, ci sembra un'ottima modifica, come dire, volemo sebbene, but va bene, ci piace. Amici, continuate a scriverci, parliamo di cibo, parliamo di quello che volete, continuate a mandarci anche i nomi delle canzoni del vostro cuore, sempre bello leggervi. Noi continuiamo con un nuovo arrivo. Nel 2026 ce ne sono stati tantissimi, e tra questi anche Dimas, Killing Time.

0: Che bella, 365 degli Shinedown. Era il primo singolo del 2025. Torniamo tra pochissimo su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
0: Seconda ora in diretta su Virgin Radio Rocking Weekend. Sono che ti passa, sto con voi fino alle 18. C'è Pat Pat in regia, c'è la nostra bellissima musica e ci sono un sacco di novità, ma tantissime che riguardano la musica. Ripartiamo intanto con un free rock e riapriamo gli amplificatori con gli Stereophonics.

0: Crumblies in diretta su Virgin Radio. Amiche, amici, rimaniamo in Rockin' Weekend. Domenica 13 settembre, sono Katie Passa, resto con voi fino alle 18 e tra pochissimo torniamo insieme per parlare di nuova musica e con i Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
7: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
21: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
23: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Ci sono amori che non finiscono mai, quello per questo disco da parte mia che sono Che ti passa è uno di quegli amori proprio incondizionati, Green Day con Letter Bomb. È bellissimo, veramente brano, tra le altre cose 2004, American Idiot, disco della vita per quanto mi riguarda, insomma ha rappresentato un momento, vari momenti importanti della mia vita, non soltanto il 2004, però è uno di quegli album che veramente è tornato senza che io glielo chiedessi quando ne ho avuto bisogno. Non so quanti dischi abbiate voi nella vita che hanno fatto questo lavoro senza che voi glielo abbiate chiesto, ecco, mi sono incartata perché effettivamente il tempo verbale non so se usare un presente, un passato o un futuro. Sono convinta che la musica non abbia tempo in questo senso, lo faccia sempre di per sé. Fatemelo sapere al 342 41 41 411. Sono davvero davvero curiosa. E a proposito, dicevamo 2026, anno dell'azione, questo è quello che sto proprio definendo ogni volta che mi arriva in faccia lo schiaffone di un nuovo singolo. Dico, toh, un'altra band che ha scritto un nuovo lavoro. E arriviamo ai Leap. Lo stesso frontman Jackie Scott ha rivelato che Bloodlines, che è il nuovo singolo che stiamo per ascoltare, è letteralmente la prima canzone che hanno scritto subito dopo aver concluso i lavori appunto per il primo album. Questo testo vuole proprio racchiudere e celebrare la follia del travolgente viaggio vissuto dalla band nell'ultimo anno, perché i Leap sono veramente esplosi con un album tra l'altro autoprodotto che si chiamava Entropy. E adesso tornano in maniera anche un po' più, diciamo, mainstream, anche da un punto di vista di produzione, da come sono seguiti, da un punto di vista prettamente tecnico. Però a loro piace proprio ricordare, come a tutte le band in realtà, il punto di partenza, tenerselo lì nel taschino e camminarci così, felici di fare musica e di fare quello che amano. E così arrivano a questo nuovo capitolo, forti, fortissimi, amici, con dei numeri impressionanti, i Leap. E infatti potremo vedere e goderceli dal vivo di nuovo il 17 novembre a Milano, ai Magazzini Generali. Arrivano, è una delle grandi date firmate Virgin Radio. Sul nostro sito c'è veramente tutto. In diretta ascoltiamo il nuovo singolo dei Leap, Bloodlines.

0: Chapter 10 dei Royal Blood, il ritorno del 2026, l'anno dell'azione anche per i Royal Blood. Rimaniamo qui in diretta su Virgin Radio, sono Katie Pasta, c'è Patrizio Marchesan e Rocking Weekend. È domenica 13 settembre, tra poco si fa un viaggio nel passato, si va a un Virgin Classic del 1971.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
16: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Virgin Classics
18: 1971.

Lover Medley, i Doors, 1971 è l'anno di questo Virgin Classic. Noi siamo su Virgin Radio, io sono Katy Passa, c'è Patrizio Marchesani in regia. Sorrido perché leggo i messaggi che ci arrivano in diretta al 342-4141-411. Rispondo proprio dritta, schietta, sincera a un ascoltatore che mi chiede se sono ligure. No, assolutamente no, ti posso dire che non lo so di dove sono veramente. Perché ho le origini campane, però sono nata e cresciuta al nord, quindi e poi l'accento insomma è anche un po' quello che cerco di destrutturare per parlare nella maniera più neutra possibile. Quindi se mi percepisci ligure che sia, amico, mi sento un po' così poliglotta a livello di dialetto, di accento. Tornando invece alla musica, a proposito di lingue che ci piacciono, non parlo dei Rolling Stones per una volta, magari poi parleremo anche di loro, ma a proposito di lingue che ci piacciono quelle che si utilizzano attraverso le note, quindi le parole e le note per scrivere canzoni. E devo dirvi che è stato molto bello incontrare Alex, il cantante degli All Time Low. Oramai più di un anno fa sono stata a Londra per fare un'intervista per quello che sarebbe stato poi l'album uscito ad ottobre, Everyone's Talking, che poi loro continuano giustamente a portare in giro e a tirare fuori i singoli. Ecco, questo singolo che stiamo per ascoltare è all'interno di quel lavoro lì, e c'è l'intervista completa sul nostro sito virginradio.it. È stato molto interessante perché Alex mi ha fatto proprio percepire la voglia di fare musica per sì, omaggiare tutte le persone che lo seguono, ma prima di tutto per lasciare un piccolo segno a se stesso di quello che sono i passi importanti della sua vita. Perciò anche se gli All Time Low fanno un genere diciamo un punk, un po' punk, che a volte ha un'area leggera che non scende nella profondità che magari appunto band come i Doors hanno toccato, devo dire che ci sono delle canzoni che fanno molto molto riflettere, e ce ne sono altrettante che hanno una forza all'interno davvero come dire inopinabile, tipo questa, il nuovo singolo degli All Time Low, Little Bit.

0: Fear dei Pearl Jam 2024. Ritorniamo tra pochissimo in Rockin' Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
3: Grazie, thank you so much, grazie.
2: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
0: E ripartiamo con la terza ora in diretta in Rocky Weekend, sempre qui con voi che ti passa fino alle 18, sono le 16, c'è Pat Patti in regia, ci siete voi, c'è la nostra bella famiglia del rock e la nostra musica con cui ricominciamo, c'è un nuovo free rock. Riapriamo gli amplificatori con Chris Cornell.

0: was coming in Royal Blood, e qui siamo al 2020, ma Royal Blood con questa energia ci fanno sempre ricordare chi sono, e poi sono inconfondibili, diciamolo Pat, vero? Cioè li senti, dici ok, questi sono i Royal Blood, e avete ragione, sono esattamente loro, ce l'avete anche scritto, che belli Royal Blood, vive Royal Blood, quindi veramente una di quelle band che sta prendendo da tanti anni, per fortuna aggiungo, tantissimo consenso pubblico, anche perché sono un duo davvero esplosivo. E ritorniamo così in Rocking Weekend su Virgin Radio, io sono Katy Passa. C'è Patrizio Marchesan in regia, ci siete voi al 342 4141 411 e tra poco ci sono anche gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Playball, gli AC/DC inconfondibili 2014 e ripartiamo con gli AC/DC che comunque sono sempre in viaggio, perennemente in viaggio, ci fanno ricordare la forza, la potenza, la perseveranza e tutto quello che sappiamo riguardo a questa grande band che veramente come Power Up ha preso il nome del tour e così continua a girarsi letteralmente il mondo. Abbiamo visto ultimamente peraltro salire anche Dave Grohl sul palco con gli AC/DC, insomma stanno facendo grandissime cose questi, veramente queste ancore del rock che non ci mollano proprio mai. E a proposito di viaggi, ho letto un articolo che mi ha fatto sorridere, perché parrebbe, pensate, che solo 3 persone al mondo possono viaggiare senza passaporto. Cioè io adesso, Pat, vorrei fare quella roba tipo giochi a quiz col tun tun, ma non possiamo, quindi dirò direttamente chi sono queste 3 persone. Allora, Re Carlo III del Regno Unito e la coppia imperiale del Giappone, l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako. Solo per loro 3 nel mondo non è necessario possedere un passaporto per i viaggi all'estero. È una particolare, pensate, eccezione diplomatica riconosciuta dagli stati interessati che li distingue da tutti gli altri cittadini, compresi chiaramente gli altri membri delle rispettive famiglie reali. Nel caso di Re Carlo III la spiegazione è quasi paradossale: il passaporto britannico è emesso a nome del sovrano e tutti gli altri membri della famiglia reale, compresa la regina Camilla e il principe di Galles, ne hanno invece uno. L'altra metà di questa storia si trova proprio nell'altra parte del mondo. Anche l'imperatore del Giappone e l'imperatrice infatti possono viaggiare all'estero senza passaporto. Che comunque è una rottura, ogni volta hai preso il passaporto? No! Ti è successo mai di tornare a casa perché l'avevi dimenticato? A me sì, ma quella è un'altra storia. Raccontateci storie di passaporti dimenticati ma aerei presi comunque, perché voglio i lieti fine, mi raccomando. Nel frattempo ascoltiamo questo progetto molto interessante, il Role Model, che torna nel 2026 con Joy.

0: Attenzione!
1: Il mondo non ha bisogno di me, santo cielo. Sono alto solo 1,55 m.
2: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Massive Superstar in Music sono ritornati così nel 2026 e poi sappiamo che questo è l'anno del ritorno fisico in Italia. Sono 3 anni che non li vediamo, quindi devo dire che anche io sono molto molto curiosa di rivedere questa band che nel frattempo cresce, esplora veramente nuovi spazi, nuovi metaversi, costruisce navicelle spaziali. Il resto chi lo sa, lo vedremo il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Per quanto ci riguarda sono 2 date firmate Virgin Radio, e tutto il resto dei live vi ricordo sempre su virginradio.it, mentre tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1984.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: Un breve, luminoso cammino.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
14: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Virgin Classics 1984.

It's a Hard Life dei Queen. 1984 è l'anno di questo lavoro bellissimo. Io ogni volta che sento la voce di Freddie Mercury vi giuro che guarda, cioè mi viene proprio quel magone lì, vero Pat? Vabbè, bellissimo veramente. E parliamo di grandi nomi, restiamo al nome dei Queen, restiamo ai grandi, ovviamente non c'è Queen senza Brian May, perché poi Freddie Mercury chiaramente li ha definiti in tutta la storia che conosciamo, li ha definiti nella sua follia, li ha definiti attraverso una voce che la storia non ha avuto il coraggio di ripetere e quindi l'ha reso unico, però Brian May è da sempre nominato ai primi posti nella lista dei più grandi chitarristi nella storia del rock, appunto, proprio fatta dai fan stessi, quindi totalmente omaggiato dal pubblico. Perché? Perché i riff, gli assoli e le armonie create nelle canzoni dei Queen con quella chitarra chiamata Red, usando il legno di un vecchio camino, peraltro c'è storia incredibile, è unica. Quindi diciamo, lui è sempre stato molto modesto. Quando gli è stato chiesto di commentare le classifiche dei fan, ha detto: beh, in realtà io non penso nemmeno di essere tra i primi mille, ci sono tanti chitarristi che fanno, hanno fatto cose che io non sono mai stato in grado di fare. Per esempio Nuno Bettencourt degli Extreme, Eddie Van Halen, Jeff Beck, Steve Vai, che, cioè, mi associo, per carità, nomi incredibili, però diciamo che questa modestia ci sembra un po' tanta, ecco. E lui dice, parla di Van Halen, parla della grandezza proprio in particolare di Eddie Van Halen per una collaborazione che avevano avuto, e poi insospettabilmente sai chi nomina Pat anche? Nomina anche Kurt Cobain, perché lui dice: è vero che Kurt Cobain non fosse veramente un chitarrista, ma l'anima che univa, che legava la chitarra a quello che diceva, è totalmente una cosa unica, che la storia, proprio un po' come il timbro vocale di Freddie Mercury, forse non ha avuto la capacità di ripetere. E quindi lui dice: anche io come chitarrista alla fine so perfettamente perché funziono, perché è una cosa che mi viene da dentro, cioè io sento le note prima di suonarle, perciò questa connessione è pazzesca. La teoria della sincronicità di Jung ci torna un pochettino davanti a questa cosa, e lui è sicuramente sincronizzato al 100% con la sua chitarra, parliamo di Brian May. Adesso invece andiamo agli Yellow Card, che sono ritornati, e questo è il nuovo singolo, Calvary Drive. I just wanna pee.

0: Nowhere to Run, i Kings of Leon, anno 2024. Adesso ci sono le info sul traffico e poi ritorniamo con l'ultima ora su Virgin Radio di Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
9: Long Playing Stories.
10: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
11: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
10: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
10: Sono le 17.
13: It's 5 p.m.
10: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Genova-Rosignano, code per traffico intenso tra Recco e l'allacciamento con la 7 in direzione della capoluogo ligure. Sulla 10 invece Genova-Ventimiglia, rallentamenti tra Genova-Peglia e l'allacciamento con la 7 sempre in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Ancona, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Pesaro-Urbino e l'allacciamento Fano-Raccordo per Fossombrone in direzione di Ancona. In A1 sulla tratto Firenze-Roma, traffico rallentato tra Firenze-Scandicci e Firenze-Sud in direzione di Roma. Lungo la tangenziale di Napoli invece code per un incidente tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga ci sono code a tratti per traffico intenso prima dell'incrocio Colico. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: E ripartiamo con la quarta ora in diretta, quarta ma non ultima per importanza. Altro che, amici, ci sarà un momento in cui ci connetteremo durante quest'ora, continuiamo a parlare delle nuove uscite. Quindi sono Katie Passa, sto qua con voi fino alle 18. Ripartiamo con i Coldplay.

0: Burn the Deep Purple, il 1974 ci dà una di quelle cariche pazzesche. Rientriamo così dopo quest'ultimo free rock alle 17:20 in questa domenica 13 settembre. Io sono Katy Pasta, c'è Patrizio Marchesani in regia, c'è Virgin Radio, ci siete voi, c'è il nostro numero in diretta. Però adesso è uno di quei momenti in cui io mi collego letteralmente, mi sintonizzo e mi sincronizzo con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Perché? Perché questa settimana vi diamo la possibilità di andare ad un evento pazzesco che si terrà il 25, il 26 e il 27 settembre presso il Gazzometro a Roma e si chiama Eternal City Moto Show. Quanto ci piace il mondo delle due ruote a me? Tantissimo. E allora cosa succede? Che ogni ascoltatore, cioè l'ascoltatore che chiamerà adesso, si aggiudicherà due ingressi e potrà scegliere in quale giornata partecipare. Quindi vi dico subito il numero: 800 32 43 30. Ripeto, 800 32 43 30. Tra pochissimo la persona più veloce verrà in diretta con me e con i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Selig, Black Keys, questo era il 2011 e questo è uno dei grandi singoli che veramente rappresenta questa band, uno dei grandi successi dei Black Keys. Allora andiamo, torniamo al qui e ora, torniamo al nostro amato presente. 13 settembre 2026, 17:27 minuti, in diretta su Virgin Radio, il Rocking Weekend, con me che sono Katie Pass e Patrizio Marchesani in regia, arriva un amico o un'amica che adesso vi spoileriamo, che è riuscito a chiamare il nostro numero verde per prima per aggiudicarsi due ingressi all'Eternal City Moto Show, un evento pazzesco che il 25, 26, 27 settembre sarà presso il gazzometro di Roma e di cui chiaramente Virgin Radio Media Partner. Andiamo a sentire se Lucia è in diretta con noi. Pronto?
1: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao Lucia, molto molto piacere, io sono Katie. Che fai di bello?
1: Katie. Al momento sono in giro con amici.
0: Ah wow, fantastico. Vabbè, ci sembra un'ottima domenica pomeriggio.
1: Decisamente sì.
0: Senti, bene, dai, sono contenta. Chi ci porti all'Eternal City Moto Show?
1: Il mio compagno, che anche lui è appassionato di moto, quindi...
0: Oh, che meraviglia, benissimo.
1: Ci godremo la giornata insieme.
0: Cavolo, tanta roba. Senti, ma appassionato di moto, ma avete moto?
1: No. No.
0: Come me, anch'io. Io amo tantissimo tutto il mondo delle due ruote, però non so, un po' per coraggio, un po' per cosa, ho mai presa questa patente. Però devo dire che ogni tanto è lì che mi chiama, poi dicono, ah, Katie, pure questa, ci manca solo questa. Però devo dire che le due ruote sono un mondo meraviglioso. Quindi godetevelo, amici, per fateci sapere com'è
1: grazie
0: andata.
1: Grazie infinite.
0: Ok, potete scegliere chiaramente il giorno tra i tre che vi abbiamo detto, quindi 25, 26, 27, presso Roma. Da dove ci chiami tu?
1: Da Milano.
0: Ah ok, vabbè, Roma-Milano oggi collegata benissimo, dai.
1: Sì.
0: Va bene, okay, Lucia.
1: Ora siamo lì.
0: Esatto.
1: Grazie infinite.
0: Tre orette ed è fatta. Un abbraccio Lucia, grazie mille.
1: Un abbraccio a te, buon lavoro.
0: Grazie,
1: ciao,
0: un abbraccio. Allora amici, Greta Van Fleet sono ritornati, lo hanno fatto senza se e senza ma, dritti come dei treni, a proposito di mezzi di trasporto. Questo è il nuovo singolo in diretta su Virgin Radio, So You Stand.

0: Jealous Lover, i Rolling Stones che ritornano con questo Foreign Tongues, un album che ci stiamo letteralmente godendo, mangiando, spupazzando anche qui su Virgin Radio, diciamola. Tra pochissimo facciamo l'ultimo viaggio nel passato, c'è un Virgin Classic del 1980.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Virgin Classics 1980.

Accendiamo tutto questo romanticismo di John Lennon in diretta su Virgin Radio per questo momento Virgin Classic davvero che ci fa sognare. Woman, grande pezzo di John Lennon, appunto nella sua parte post Beatles, ma comunque sempre un ricordo pazzesco di quello che è stato appunto il nome di John Lennon, con o senza Beatles, veramente un artista con 8 A maiuscole. A proposito di artisti, a proposito di progetti interessanti, andiamo verso la fine di questa seconda puntata di Rockin' Weekend con me che sono Katy Passa, parlando di una band che vi ho già accennato ieri essere molto molto interessante. Stiamo ascoltando il nuovo singolo da qualche ora qui proprio in diretta, e loro si chiamano President, il pezzo si chiama Sleepwalker ed è il primo singolo appunto di un lavoro, di un album. La cosa interessante di questo progetto è che lavora col concetto di maschera, quindi loro non si fanno vedere, un po' come fanno tantissimi artisti, ovviamente quello che ripeto anche oggi perché mi piace proprio, che sta alla base secondo me di progetti tipo i President, è che questo secondo me porta l'ascoltatore sempre ad avere un atteggiamento un po' più di ascolto e un po' meno visivo, cioè la parte visual diventa una sorta di muro trasparente attraverso cui andare proprio ad ascoltare la musica. Mi è sempre piaciuto, cioè penso che ci voglia tantissimo coraggio a mettersi le maschere quando si fa musica, molto più che a metterci la faccia, non so perché, non so come la pensi. Fatecelo sapere al 342-4141-411, anche perché bisogna trovare una maschera che poi in qualche modo ci rappresenti. E a proposito di questo, è un pezzo che parla di fede, di conflitto, di mortalità, e pensate che la copertina dell'album raffigura il celebre dipinto La battaglia di Poitiers di Eugène Delacroix, che peraltro si trova al museo del Louvre. Pazzesco, fin dal loro debutto questi President appunto operano nel totale minimalismo, ma ci piacciono da morire, quindi li ascoltiamo qui in diretta su Virgin Radio, questo è Sleepwalker.

0: Sleepwalker, i President, nuovo singolo del 2026. Adesso andiamo a un nuovo racconto di Paola Maugeri, perché sì, torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Toto, la band che, come diceva Eddie Van Halen, è composta dai migliori di tutti. Steve e Jeff Porcaro, figli d'arte del percussionista Joe Porcaro, David Page, che scrive le canzoni, il bassista Devin Hungate, il cantante Bobby Kimball e un chitarrista fenomenale Steve Lukather. Una band così non poteva che lasciare il segno con un album incredibile, e cioè Toto 4, lanciato dal singolo Rosanna. Toto 4 è il quarto album dei Toto, che si sono formati nel 1978 negli studi di Los Angeles. Esce nel settembre dell'82, vende 3 milioni di copie e vince ben 6 Grammy Awards. Noi siamo l'ultima vera band da studio, ha detto Steve Lukather. Ogni giorno arrivavamo in sala di registrazione senza sapere cosa avremmo suonato, ma facevamo tutto, senza computer ovviamente. Tecnica musicale, studio delle note e degli arrangiamenti, suoni perfetti. In Toto 4 ci sono le influenze degli anni 80, dal pop elettronica al glam rock. C'è anche la world music, che lancia il singolo Africa al numero 1 in America, facendo diventare i Toto un riferimento per tutti. Poco prima di registrare Toto 4, Steve Lukather, Dave Page e fratelli Porcaro sono stati a Westlake Studios di Hollywood per suonare in Thriller di Michael Jackson, l'album più venduto di tutti i tempi. Tra le hit che lanciano al successo Toto 4 c'è Rosanna, una canzone d'amore con un suono irresistibile, un intermezzo jazz, un groove di batteria di Jeff Porcaro che entra addirittura nel repertorio dei batteristi come The Rosanna Shuffle, e un grande assolo di Steve Lukather. Si è sempre detto che Rosanna fosse l'attrice Rosanna Arquette, al tempo fidanzata di Steve Porcaro. Lei è stata al gioco per anni e ha detto che è vero. Poi David Page ha detto che hanno scelto quel nome perché suonava molto bene nel ritornello. Insomma, è un gioco tra musicisti bravissimi che funziona alla grande. Rosanna esce il 31 marzo dell'82, vince un Grammy Award e arriva al numero 2 in America. Questi sono i Toto con Rosanna.

0: Foto con Rosanna, che è stato egregiamente raccontato da Paola Maugeri, che ritorna domani dalle 10.50 con l'On Playing Stories. E prima di lei, domani ripartono tutte le dirette della settimana, amici. Quindi mi raccomando, state insieme a noi qui in diretta su Virgin Radio. Grazie, grande famiglia del rock. Grazie, Pat Pat in regia. Un abbraccio e un 5 alto da Katy Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 18.
6: It's 6 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buona serata da Federica De Boni. Zelensky deve fare solo una cosa: smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia. Gliel'abbiamo chiesto, così il presidente americano Trump. Oggi raid di Mosca al confine tra Ucraina e Polonia. Le forze russe riferiscono nel mirino ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa. Revocato l'allarme droni in Lituania, era uno stormo di uccelli. Il conflitto in Medio Oriente, gli Houthi rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun, nello Yemen. Nel paese migliaia di persone in fuga, a Hormuz colpita una nave mercantile iraniana, c'è una vittima. Appello di Anthropic, lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale va troppo veloce, bisogna fermarsi per evitare che possa sfuggire al controllo umano. A stretto giro la replica di Donald Trump, che attacca forze negative, vogliono rallentare lo sviluppo di questa potente tecnologia. Chi vince in questo campo vince su tutti. In Svezia, seggi aperti fino alle 20 per scegliere i membri del Parlamento nazionale. Sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo i sondaggi, la coalizione di centro-sinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Crosetto interviene dopo la polemica legata all'operazione Strade Sicure, con la Lega che ha depositato una risoluzione per portare a 10.000 il numero dei militari a presidio delle aree più a rischio. Per il ministro della Difesa serve in realtà un vero e proprio riordino, non basta qualche mimetica in più in campo. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid ed è sempre più leader del mondiale piloti. Il bolognese su Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, quarto Leclerc. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex, terzo Acosta. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 Genova, Ventimiglia, code a tratti per 11 km per traffico intenso tra Finale Ligure e l'allacciamento A10 A6 in direzione di Genova. Lungo la A4 Venezia Trieste, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Sistiana in direzione di Trieste. Sulla tangenziale nord di Milano invece code per traffico allo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione della strada provinciale 44 Milano-Meda. Sulla A1 Roma-Napoli code per un incidente tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Altro incidente viene segnalato lungo la diramazione Roma Nord tra l'allacciamento del grande raccordo anulare e lo svincolo Sette Bagni. Sulla A14 Bologna-Ancona code per un altro incidente tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Infine, lungo la statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per un mezzo in panne all'incrocio Foligno strada statale 77 della Val di Chienti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
1: Now we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente. Sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Perché? Perché?
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Jim Classics 1977.

0: divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente USA. Le big tech invece mettono in guardia, sollevando timori concreti legati alla sicurezza informatica e al potenziale rischio esistenziale. Il conflitto in Ucraina, attacco russo ai treni al confine con la Polonia e forze ucraine centrano due raffinerie. Trump ammonisce Zelensky, smetta di colpire le scorte di gasolio russe. Il Cremlino apre a colloqui trilaterali da tenere a ottobre negli Emirati. In Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, aperta alle 12 nella sala della Protomoteca. Il feretro della fondatrice di Più Europa, morta all'età di 78 anni, accolto dal picchetto d'onore, in fila tanti cittadini. Anche domani sarà possibile rendere omaggio all'ex senatrice. Tragedia familiare nel Padovano, una settantenne ha soffocato con un sacchetto l'anziana suocera con cui conviveva. Al momento del delitto avvenuto nel comune di Saonara, i due erano da soli in casa. La vittima è una donna di 97 anni con diverse patologie. L'uomo è stato arrestato. Paura a Roma, dove una donna senza abiti nel pomeriggio e armata di coltello ha seminato il panico a Ponte Milvio. Dopo aver minacciato un passante si è nascosta in un palazzo dove è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti. La 38enne cubana incensurata è stata trasportata all'ospedale San Filippo Neri. Nessuno è rimasto ferito. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche la prima storica edizione del Gran Premio di Spagna sul circuito di Madrid. Il pilota della Mercedes ha preceduto al traguardo Verstappen su Red Bull e Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc. Nella MotoGP a Misano trionfa Marc Marquez e aggancia Martin in classifica. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, questa sera Sassuolo-Juventus. Napoli-Bologna in campo, il parziale del primo tempo è di 0-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 11 Firenze-Pisa, traffico rallentato tra l'allacciamento a 12 Lucca e Pistoia in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Ancona, rallentamenti per un veicolo in panne tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico rallentato tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sempre in autosole, ma lungo il tratto Firenze-Roma, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Code per traffico intenso anche sulla 12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa, Santa Marinella e Torre in Pietra in direzione della capitale. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per un incidente tra l'allacciamento della A26 e Genova Voltri in direzione dello stesso capoluogo ligure. Infine sulla statale 3 via Flaminia viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio di Foligno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su Viper.it.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Can't
13: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Classics 1975.

0: fumato così tanta erba che sono sorpreso di non essere diventato un cespuglio.
1: Joe Strummer.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
3: Grazie, thank you so much, grazie.
2: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 7 ottobre, Roma. 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
8: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Best Rock 500.
14: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 21.
9: It's 9 p.m.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
8: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana, un'isola unica dalla natura mozzafiato tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: Un breve, luminoso cammino.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
18: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
22: Qualcuno ha detto Just Eat.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus

0: Renault di 1000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore!
8: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
7: Ma che fa? Me roba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Best Rock 500.
22: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No!
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
10: It's 10 p.m.
11: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
12: Arrivo al Virgin Motel puntuale e tirato a lucido come non facevo da tempo. Mi preparo un caffè per darmi la giusta carica per affrontare le prossime ore, anche se forse più che di un caffè avrei bisogno di buona musica. E allora iniziamo alla grande, così.

È stata seduta fino ad ora qui, sul divano davanti a me. Mi ha raccontato un po' di sé, della sua vita, dipingendola forse più interessante di quello che è in realtà. Si è animata nella conversazione, utilizzando parole colorite. E poi ha detto: meglio che vada, signor Douglas. Si è alzata, è andata verso le scale. Sul quarto gradino si è voltata, come per dire qualcosa, ma non ha detto niente. Ha sorriso, riabbassato lo sguardo e poi ha continuato a salire lentamente. Tutto questo assomiglia molto a un dolce invito.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
10: Virgin Motel.

Ha delle carte, signor Douglas? Voglio mettere a tacere quel farabutto in una sola mano di poker. Mi indica il vecchio Sonny che, seduto fuori in veranda, neanche si volta a guardarlo. Hanno avuto un piccolo diverbio appena arrivati al Virgin Motel e la faccenda non gli è andata giù. Ah, lascialo perdere, Mike. Prova a dissuaderlo, ma non ne vuole sapere. Continua ad agitarsi davanti a me, cercando di spiegarmi le sue ragioni. Lo ascolto, ma dopo qualche secondo ho già il mal di testa. Quindi provo a essere più convincente. Siediti lì, Mike, e non ti muovere. Non parlare neppure, ascolta e basta. Riempiti le orecchie di buona musica e smettila di importunare le persone.

Capelli fuori posto e un viso mangiato dalle rughe, il signor Johnson, un vecchio giramondo, torna a trovarmi al Virgin Motel dopo anni. Entra e mi saluta come se ci fossimo congedati la sera prima. «Ho un bel po' di cose da raccontarti, caro JJ», mi dice andando a sedersi sul divano. «Ma non ho intenzione di iniziare fino a quando non mi avrai offerto qualcosa da bere e un po' di buon rock da affondare dentro il bicchiere». Lo guardo annuendo e prima di alzarmi per andare a vedere cosa c'è in fresco, alzo il volume della radio rispondendo «Iniziamo con un po' di rock and roll».

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: Un breve, luminoso cammino.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
17: On Virgin Radio.

Osserva le vite degli altri dallo schermo del suo telefonino, confondendo quello che viene messo in vetrina con la realtà. Parla dei tizi che vede sul suo smartphone come fossero amici o conoscenti, ma poi non riesce a relazionarsi con nessuno degli altri clienti del Virgin Motel. Non alza la testa da quel coso che tiene tra le mani. Provo pena per questa umanità sempre più sola e mi sento fortunato a riuscire a starmene alla larga da quegli aggeggi diabolici. Non c'è desertificazione nell'animo mio. Distolgo lo sguardo da lui, torno alle mie cose e al rock and roll, tra tutte quella che amo di più.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2 al cinema.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
7: Welcome on Virgin Radio.
8: Thank you.
7: Oh, we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
10: It's 11 p.m.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel con il suo bagaglio di sogni andati in frantumi. Conosco da tempo Sandy. È una di quelle persone che vedono solo quello che non hanno e non sanno gioire dei piccoli traguardi raggiunti. Non si rendono conto che tanti piccoli traguardi sommati insieme fanno un grande obiettivo. Se ne sta lì, seduta sul divano del Virgin Motel, con un'espressione abbattuta, recitando la parte dell'eterna vittima. Credo si aspetti da me parole di conforto, ma l'unico sollievo che posso darle è un po' di rock and roll.

Un fuori di testa entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel, alzando un polverone. Alcuni clienti seduti fuori lo prendono a male parole. Sicuramente non un ingresso trionfale. Una volta parcheggiato il suo catorcio di macchina, camminando a zigzag si avvicina all'entrata. Già provo sgomento. Questo è di sicuro un piantagrane. Metto su del caffè, mi sembra che il tipo ne abbia bisogno. Prima ancora di farlo parlare, appena varcata la porta d'ingresso, gli porgo una tazza fumante. Bevi questo, amico, poi parliamo.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
10: Dove il rock non va mai a dormire.

hanno l'aria di due che si sono persi. Un'espressione smarrita che ho già visto altre volte sulla faccia di altri motociclisti che si sono fermati al Virgin Motel, pensando di essere giunti a Good Spring. Quando gli dico dove si trovano, questi due energumeni, tutti borchi e pelle, spalancano gli occhi sorpresi. Si guardano tra di loro, poi entrambi guardano l'orologio e decidono che non è il caso di rimettersi in viaggio a quest'ora. Mi chiedono una stanza, domando se preferiscono una doppia o due singole. Esitano nella risposta. Poi, il più alto, si pettina i baffi con le dita e risponde: una doppia va bene. Gli consegno le chiavi. Si avviano verso le scale e sono convinto di aver visto le loro mani sfiorarsi proprio mentre alla radio partiva questo pezzo.

Quel mascalzone del signor Jefferson ha il sonno pesante. Dalla reception del Virgin Motel lo sento respirare come un trattore. Il suo vicino di stanza in pigiama scende le scale sconsolato. E così è impossibile dormire, mi dice. Non posso che dargli ragione. Sbuffando, Frank va a sedersi sul divano. Che passano alla radio stanotte, signor Douglas? Mi chiede appoggiando la testa allo schienale. Buona musica, amico, rispondo io. Buona musica.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilary Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
12: Grazie, thank you so much, grazie.
11: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 7 ottobre, Roma. 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
13: Virginradio.it. Stay connected.
14: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
15: On Virgin Radio.

La vecchietta ha tutta l'aria di una che potrebbe svaligiare una banca. Nonostante l'aspetto gradevole, infatti, non mi stupirei se da un momento all'altro tirasse fuori un'arma dalla sua valigia gridando «Questa è una rapina!». La tengo d'occhio mentre si muove come in cerca di qualcosa all'interno del Virgin Motel. E mi verrebbe quasi da dirle che andrebbe poco lontano con il bottino che abbiamo in cassa.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

0: Quando il vento smette di soffiare, signor Douglas, il silenzio della Death Valley diventa assordante, dice il signor Taylor, sprofondato sul divano del Virgin Motel. E quando il silenzio diventa assordante, prosegue, torna a farsi sentire quella fottutissima vocina interiore che fa l'elenco di tutti i miei sbagli. Capisco bene cosa vuol dire. Capita spesso anche a me nelle mie notti solitarie. Ma io ho trovato un modo per metterla a tacere. Alzo il volume della radio e mi lascio trascinare altrove da un po' di buona musica.
1: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see,

Lo so che siete incuriositi dalla sua presenza, ma vi chiedo la cortesia di non disturbarlo. Se è arrivato fin qua, sicuramente è perché è in cerca di un po' di tranquillità. Registrandosi, ha provato a darmi un nome falso. Ho fatto finta di bermela e ho trascritto il

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
1: Now we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Tronì, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
13: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

0: Entra, preceduto dai suoi chili in eccesso, tutti localizzati sull'addome. Mentre si avvicina alla reception, vedo i bottoni della sua camicia a scacchi in dolente trazione.
1: «C'è una camera disponibile per la notte?»
0: mi domanda con una voce lieve, in dissonanza con il suo aspetto. Chiedo i documenti mentre gli allungo le chiavi della stanza numero 11. Nome Dan, cognome Jarus. Letto tutto attaccato, dangerous, pericoloso. Santo cielo, questa è una barzelletta. Il tizio sembra leggermi nel pensiero.
1: Non dica niente, per cortesia. Ho già sofferto abbastanza quando ero piccolo.
0: Ci mettiamo a ridere entrambi. È così che è nata la nostra amicizia. Benedetta poi dalla gran musica del Virgin Motel.

Sembra una star di Bollywood con quei panjabi ricamato con fili d'oro. Seduto elegantemente sul divano del Virgin Motel, mi racconta che sogna da sempre di poter volare a Mumbai per andare a visitare Film City. Santo cielo, amico, che sogna da sempre di poter volare a Mumbai per andare a visitare Film City. Santo cielo, amico.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle

0: 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
2: Virgin.

È tornato a trovarmi il signor Brown, con la barba incolta e il suo mal di vivere. Neppure un sorriso accennato nei giorni della sua permanenza. Ricordo bene la fatica che avevo fatto per tirarlo un po' su di morale durante la sua visita precedente. Non sembra che sia cambiato molto nella sua vita. Pochi soldi, poche donne, pochi amici e molte cose di cui lamentarsi. Va a sedersi sul divano e per spazzare via un po' della sua tristezza mi gioco subito il mio jolly, la grande musica del Virgin Motel.

0: Chino sul quaderno in cui annoto gli incassi, non avevo sentito entrare questo buffo signore con i capelli rossi. Giunto davanti a me, chiede se abbiamo una stanza disponibile. «Per quante notti?» domando. «Fino a quando non starò meglio?» risponde lui, senza quantificare il tempo che si fermerà al Virgin Motel. Solo ora mi accorgo della sua aria un po' sbattuta e del suo sguardo che sembra una richiesta di aiuto. Gli allungo le chiavi della camera numero 4, dicendogli: «Qui, dalle nostre parti, c'è una cosa che ci fa stare subito meglio. Un po' di rock and roll».
1: Mother, you had me.

Entra imprecando per essersi ritrovato senza carburante nel cuore della notte. Facevo affidamento su una stazione di servizio che mi ricordavo fosse sulla 190, la Panaman Spring Gas. Invece, quando sono arrivato lì, ho trovato una brutta sorpresa. La pompa di benzina era più arrugginita delle mie ossa. Fa come se fosse a casa sua e va a sedersi sul divano. Risolverò domattina, intanto spero che lei abbia una stanza libera da affittarmi per la notte. Lo guardo. Credo che non possa reggere più di una brutta notizia al giorno, così faccio cenno di sì con la testa. Si avvicina per prendere le chiavi e proprio quando è qui davanti alla reception finge uno svenimento. Questo pezzo, amico, mi dice con una mano sul petto, è un vero tuffo al cuore. Ah, dove poteva finire questo matto se non al Virgin Motel?

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock.
3: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

in due lunghissime trecce. Quella deliziosa ragazza sembra uscita dal festival di Woodstock. Dalla porta viene verso di me e la sua camminata sembra quasi una danza. «C'è ancora qualche stanza per la notte?» mi chiede. «E da vicino è ancora più carina». Faccio finta di controllare le nostre prenotazioni per tenerla ancora lì davanti a me. Poi le porgo le chiavi della camera 6 al primo piano.

0: registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
5: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.

Mi sbatte in faccia quella freschezza dei suoi 20 anni e quell'entusiasmo non ancora inquinato dalla disillusione. È arrivata al Virgin Motel da sola, ma domani la raggiungerà un'amica con la quale continuerà il suo viaggio. Mi racconta di amori andati e di altri consumati in fretta, atteggiandosi a donna matura. Il suo fervore mi travolge. Parla di ingiustizie e di cose che andrebbero cambiate. «Questo mondo va rivoltato come un calzino», dice battendo i pugni sul bancone della reception, dandomi la riprova di quello che ho sempre pensato. Non è vero che i giovani d'oggi non si entusiasmano più per niente.

maledizione. Chi può essere a quest'ora? Virgin Motel, sono Johnny J. Douglas, posso aiutarla? No, spiacente, non ci sono più stanze disponibili.

per oggi. Come dice? Ah, vabbè, guardi, se vuole un po' di compagnia, appoggio la cornetta sulla scrivania, alzo la radio e ascoltiamo insieme l'ultimo disco di oggi come due vecchi innamorati. Buonanotte, dolcezza.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Virgin Radio.
5: È 1:59.
6: It's 1:59 a.m.
3: Style Rock.